sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

Su, venite con noi in una terra incantata, è un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie, apriti sesamo.

0: ci dà. Su, volate con noi su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

Deja Vu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rocchettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Deja Vu.

0: Ancora una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.
2: Poi venne la televisione.

0: Solo i miei amici Buff e Stiles conoscono il segreto della mia famiglia.
1: I'm feeling hairy and my teeth are gone. I got a weird complexion and I wanna start.

0: sorprese si rivelerà.
1: Dita, va te, dietro quel bidone c'è una brutta faccia che ti assalirà.
2: Questo è Halloween,
3: putrido
4: e macabro.
2: Hai paura?
5: Puoi star sicura. Se ti vuoi scappa via, qui si rischia la pazzia. È un attacco di licantropia.
2: Urla che tu, grida sempre più.
1: Questo è il nostro Halloween.
3: Io sono il clown dall'incredibile faccia.
2: Posso sparire senza lasciar traccia.
1: Sono la paura quando credi chi sei. Sono il vento fra i capelli tuoi.
4: Io sono l'ombra che di notte va, semino il panico in giro.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: Oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice su!

E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao!

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta. Once upon a time when

Radio Animati, déjà vu, déjà vu. Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra ormai sovrappopolata per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura.
9: Dice tutto.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

dentro di te. Tien. Cicciottella esagerato si è mangiata le

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Signore e signori, questa è New York. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il 2 settembre 1945, mentre New York festeggiava la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy Doyle adocchia una ragazza, Francine Evans, e dopo un assiduo corteggiamento riesce a conquistarla. Francine è un'ottima cantante, per cui sia lei che Jimmy trovano un impiego prima in un night, poi in un'orchestra. Quando il suo direttore si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Dopo la nascita del loro primo figlio, i due, invece di sentirsi più uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai caratteri, ed anche le loro carriere si separano. Francine è ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha un lungo periodo di oscurità. Rimasto solo, Jimmy si riprende e diventa un idolo del jazz. Dopo qualche tempo i due si rivedono, forse si vogliono ancora bene, ma stavolta è Francine a respingere Jimmy per sempre. Avrete capito che stiamo raccontando non un film, ma il film. New York, New York, uno dei capolavori di Martin Scorsese, interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, accompagnati da un infinito parterre di grandi attori. La storia di un amore guastato dall'orgoglio maschile e soprattutto dalla gelosia professionale. New York, New York si inserisce da un lato nel filone del cosiddetto revival attraverso un'operazione di nostalgico recupero del clima degli anni 50 e dall'altro nel novero delle opere che analizzano criticamente il mondo dello spettacolo. La colonna sonora ci accompagna tra i famosi motivi musicali dell'epoca in cui è ambientato, ma la canzone che è l'icona di questo film è l'intramontabile Theme from New York, New York.

Siete su Radio Animati e questa è Chuck si canta, diventata famosa anche per la cover di Frank Sinatra registrata nel 1980. New York, New York è un classico nel repertorio di Liza Minnelli e di molti altri artisti americani. Possiamo dire che New York, New York è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso cioè dal classico musical americano, in cui realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. Ci sentiamo presto!

0: Destiny, progettata evidentemente dagli antichi ed è stata lanciata migliaia di anni fa.
1: Dove diavolo siamo?
0: A miliardi di anni luce da casa, signore.
2: Siamo su una nave, ma non abbiamo idea della nostra posizione rispetto alla Terra.
0: Questa nave potrebbe essere la scoperta più importante per l'uomo dai tempi del primo Stargate.
3: Persone sbagliate nel posto sbagliato. Ci sono feriti.
1: Dobbiamo tornare a casa.
0: L'energia è appena sufficiente per i sistemi principali. Questa nave non ha nessuno strumento per collegarsi alla Terra.

That's what it was. Sono di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mix di amore e ballo caliente. Bentrovati da Gianluca. Uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta è Dirty Dancing, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. L'adolescente Baby è in vacanza con la famiglia. La ragazza è però immediatamente attratta da Johnny Castle, che ha il compito di animare con la sua partner le serate di danza. Si innamora di lui, Johnny, e diventa amica di lei. Quando una gravidanza e un aborto mettono la ballerina fuori gioco, Baby la sostituisce con successo sul palcoscenico. Impara molto da entrambi, scopre amore e sesso, matura e dà una lezione ai suoi familiari. Ma più che per la storia, Dirty Dancing è diventato un cult per i balli e per la musica. Il brano portante della colonna sonora, I Have the Time of My Life, vinse infatti l'Oscar e il Golden Globe, e di due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, si aggiudicarono un Grammy Award come miglior duetto. No.

Bill Medley and Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life su Radio Animati a Chuck Si Canta. Originariamente partito con un budget ridotto e senza attori famosissimi, Dirty Dancing è diventato un enorme successo, guadagnando oltre 214 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il primo film a vendere più di un milione di copie in home video. Inizialmente Billy Zane e Sarah Jessica Parker vennero presi in considerazione e perfino provinati per i ruoli di Johnny e Baby. Tuttavia la sceneggiatrice Eleanor Bernstein si oppose fortemente a quell'idea e convinse la produzione ad ingaggiare Patrick Swayze e Jennifer Grey. Musicale, romantico, commedia, azione, animazione o thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck Si Canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ambrogio?
2: Signore?
1: Avverto un leggero languorino.
2: Ci fermiamo per prendere qualcosa?
1: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
2: Capisco, signore.
1: Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher.
2: Mi ero permesso di pensarci, signore.
1: Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto.
3: Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono.
4: Quelli che vorrebbero che Simone giocasse sia insieme a UEA per fare i gol con le calze, sia come libero. E UEA lo metterebbero anche in porta, un po' in porta e un po' fuori. Ci giocano in quattro. Per me basta. Oh yeah. Quelli che vanno allo stadio e vendono sciarpe, cuscini, perché devono pur vivere, se no vendono quelli che hanno comprato l'anno prima. Oh yeah. Quelli che vengono chiamati d'urgenza dall'altoparlante allo stadio e allora inciampano le scalinate, si picchiano con un ragazzino che vede gli amari, si sentono dire che finalmente la moglie ha avuto un figlio.

avendo l'automobile, ma solo una moglie, 8 figli a carico, la suocera, la bamba, la bomba, anche una bomba magari, la metterina, la bambola sul letto,

quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra, perché

abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo su Italia 1, inizio di anni 2000, e qui DNA e Luminol a sfare.
2: Sfare.
4: Sì. Se siete amanti del genere crime, questa è imprescindibile, perché stiamo parlando
2: di CSI.
4: Scena del crimine.
3: Il primo,
4: Las Vegas.
3: E poi ce ne sono mille.
4: Secondo me la più bella, cioè,
3: sì.
4: Non me le vogliano le altre, ma insomma qua c'è Grissom che è inarrivabile come personaggio.
3: Mi regali un cosino per vedere i liquidi, il Luminol?
2: Così.
4: È meglio di no, Chiara, perché poi quando vai tipo negli alberghi vedi quello che c'è sulle lenzuole, è meglio di no.
3: Dite.
2: Direi.
4: Esatto. Trama.
2: Parliamo di una squadra di investigatori forensi guidati dall'entomologo Grissom, che preferisce gli insetti alle persone.
3: Come biasimarlo?
2: Ha ragione.
4: Un po' di ragione ce l'ha.
3: Guarda, lo porto un giorno al lavoro con me e dirà: hai ragione.
2: Risolve omicidi analizzando prove microscopiche che nessun occhio umano potrebbe mai vedere, usando cotton fioc, luci ultraviolette, macchinari che fanno beep, dimostrano che il colpevole lascia sempre una traccia, che sia un capello, un'impronta o un granello di polline del deserto del Nevada. Vero,
4: esatto.
2: C'è sempre qualcosa.
3: Quindi occhio assassini, non la farete franca.
2: No.
4: Ha generato il cosiddetto effetto CSI. Pensate che i giurati veri nei processi iniziarono a pretendere prove scientifiche tipo il DNA, per esempio, per furti di biciclette, credendo che praticamente la scienza forense fosse veloce come quella che si vede in televisione.
3: Quindi non come Garlasco.
4: Non come Garlasco, decisamente no. E poi ha influenzato anche il linguaggio televisivo. Pensate semplicemente agli zoom.
3: Certo.
4: Che entrano dentro il corpo.
3: Sì, fanno un nuovo linguaggio, sì.
4: Anche con, insomma, un certo, come posso dire, linguaggio un po' macabro, con
2: sì,
4: ossa che si spaccano, coltelli che entrano dentro, insomma.
2: Che poi veniva trasmesso comunque, ma anche tuttora, le serie che vanno in onda
3: prima di cena.
4: Esatto.
2: Voglio dire, di vedere un proiettile che ti sfonda la pelle.
4: Esatto. Quindi pura fantascienza, la velocità con cui ottengono i risultati del DNA. Ancora più esilarante la tecnica del miglioramento dell'immagine, cioè prendono un video di sorveglianza sgranatissimo, tipo un omino che è fatto da 3 pixel in croce e puff, diventa magicamente
3: prima dell'AI
4: ancora, quindi magicamente appare un riflesso in alta definizione sulla pupilla poi del sospettato. Sigla ovviamente
3: di tutto rispetto,
4: stiamo parlando degli Who con Who Are You, quindi la sigla di CSI, scena del crimine.

dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

ciao, siamo Lizera Sud, vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Animati, un grande bacio.

Mi chiamo Roberto Buschenghi e vengo da Smate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la tua canna e voglio gang a Laura.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le grandi favole in chiave Disney. Ben trovati da Gianluca. Il film di animazione La Bella e la Bestia è il 30° classico Disney. Uscito negli Stati Uniti a fine 1991 è costato 25 milioni di dollari, ma ne ha incassati 331 nei botteghini di tutto il mondo. Basato sulla fiaba La Bella e la Bestia di Jean-Marie Le Prince de Beaumont, il film Disney prende alcune idee dell'omonimo film del 1946. Fu il primo film ad animazione in assoluto a essere candidato all'Oscar come miglior film. Rimase l'unico fino al 2010 e al 2011, quando, dopo che il numero di possibili nomination per le statuette era stato aumentato da 5 a 10, venne raggiunto dal film Up e Toy Story, la grande fuga della Pixar. La Bella e la Bestia ricevette inoltre altre 5 nomination: miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro e 3 nomination per le sue canzoni, Belle, Be Our Guest e Beauty and the Beast, nell'edizione italiana rispettivamente Il racconto di Belle, Stia con noi e La Bella e la Bestia. Finì per vincerne 2 per la miglior colonna sonora e la miglior canzone, la celeberrima Beauty and the Best, cantata da Celine Dion, che nella versione italiana fu interpretata da Gino Paoli e Amanda Sandrelli. C'è.

0: La Bella e la Bestia con Gino Paoli e Amanda Sandrelli su Radio Animati a Ciak Si Canta. Al momento della sua uscita, il film ha ricevuto il plauso universale della critica cinematografica e del pubblico per l'animazione, la sceneggiatura, i personaggi, la colonna sonora, i numeri musicali e il doppiaggio. Il film fu premiato anche con 3 Golden Globe, miglior film commedia musicale, colonna sonora e canzone originale, oltre ad altri riconoscimenti internazionali. Nel 2017, sempre la Disney fa uscire l'adattamento cinematografico interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Emma Thompson, Ivan McGregor e Stanley Tucci e diretto da Bill Condon. La canzone principale questa volta è cantata da Ariana Grande e John Legend. Il film supera il miliardo di dollari di incasso mondiale, diventando così il 30° film a superare questa soglia. E anche questo appuntamento di Ciak Si Canta, dedicato al grande classico Disney La Bella e la Bestia, termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuova carne Manzotin è più gustosa.
2: Più gustosa?
3: Manzotin.
4: Più gustosa?
3: Manzotin.
5: Più gustosa?
3: Manzotin.
6: Più gustosa, più gustosa, Manzotin.
1: Nuova Manzotin è più gustosa.

0: amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi San, vale a dire da Giorgio Lopez.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: sole,
1: sole,
0: mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2006, aprile, tra un po' ci saranno i mondiali, ma no, questa è un'altra cosa. E dove siamo?
2: Ti porto a conoscere la mia amica Veronica.
3: Veronica?
4: Veronica Lario.
2: No, Veronica
3: Mars.
2: Ma quella
3: Mars. Veronica, amica, cucchio, è lei?
4: No, Veronica Mars.
3: Tommaso ride perché questa cosa lo fa ridere tipo 15 anni.
2: Io amo quella Veronica lì, la amo. Questa di cui parliamo l'ho vista. Lei è una studentessa liceale di Neptune, California, che
3: bionda.
2: Di notte bionda, sì, che aveva anche un rialzo, un fondo capelli, che di notte
4: caschetto aveva.
2: Si trasforma in un'investigatrice privata, cinica e brillante, lavorando per l'agenzia del padre, l'ex sceriffo Kate Mars. Dopo l'omicidio della sua migliore amica Lily Kane e l'emarginazione sociale che ne è seguita, Veronica naviga tra i ricchi snob e i motociclisti, beata lei, cercando di sopravvivere al liceo e di scoprire chi ha ucciso Lily.
3: Lei è molto intelligente, sì, mi piaceva tanto perché era intelligente.
4: Esatto.
3: Mi piacciono i personaggi intelligenti. Tra l'altro lei, Kristen Bell, è la doppiatrice di Anna in Frozen.
4: È vero.
2: Sì.
4: E pensate che Kristen Bell ha creato proprio il personaggio ed è diventato uno dei favoriti di questa generazione, perché era femminista, sarcastica, anche un po' vulnerabile, il tutto in un contesto decisamente noir, si dice da noir californiano, quindi rispetto alle protagoniste romantiche dei decenni precedenti, insomma c'è commedia nera,
3: sai,
4: dramma sociale.
3: Sai, io l'associo a un tipo un Buffy la mazza vampiri ma senza vampiri.
4: Esatto, sì, il genere è più o meno, sì, più o meno quello.
3: Mostri.
4: Il genere è più o meno quello. La cosa assurda è che questa ragazzina di fatto andava al liceo, possedeva un arsenale di gadget da spia e taser che usava con una certa disinvoltura per essere effettivamente una minorenne, e poi c'era anche la parte dei dialoghi, passata alla storia, la vita è una cagna finché non muori, che insomma li vedo abbastanza tosti per essere pronunciati all'interno del corridoio di un liceo. E il cattivo, non so se ve lo ricordate, Logan.
3: Sì.
4: Aveva praticamente una capacità di insultare gli altri che rasentava quasi la poesia, li insultava proprio in maniera decisamente elaborata e poetica. La sigla di Veronica Mars è una premiata sigla, perché stiamo parlando dei Dandy Warhols con We Used to Be Friends, pezzo rock che sicuramente...
3: Sai, non mi ricordavo che questa era la sigla, sì, di Veronica Mars. Cioè, adoro questa canzone, ma non la associamo a Veronica Mars.
4: E quindi non perdiamo altro tempo e ascoltiamoci la sigla di Veronica Mars.

giornata di grande festa e anche l'ultima puntata di Select Estate di questa stagione estiva 2026, per poi tornare a settembre. Buongiorno a tutti, buon Ferragosto ancora da parte di Pellegrino, con tantissimi messaggi che stanno già arrivando al nostro 342-523-9246, dall'app di Radio Animati, ovunque voi siate, tasto verde, dal numero o dal tasto della nostra applicazione potete fare i vostri auguri, dediche e richieste, pronti per salutarvi e per augurarvi ancora buona estate. Detto questo, andiamo subito ad accontentare il primo ascoltatore che ci manda tanti saluti, Giampiero da Cervia, che ci richiede Candy Candy con i Rocking Horse. Proprio oltre a diverse, filosofie di festa oggi, e ce ne sono diverse, è anche la giornata internazionale degli infermieri di neonatologia, gli infermieri che sono nei reparti dei bambini. E allora io allargo ovviamente questo abbraccio e ringraziamento a tutti gli infermieri, ma guarda

Rockin' Horse, ancora buongiorno, ben collegati. Oggi due ore per l'ultima puntata di Select Estate. Grazie, grazie, tantissimi messaggi. Ovunque voi siate, raccontatemi dove siete, cosa state facendo. Non è detto che siano tutti in ferie, ci sono anche quelli che stanno lavorando in questa giornata di festa. Fatevi sentire anche voi. 342-523 con il 9246, che poi è tutto il nostro numero WhatsApp. Dal tasto

mondo collegato in questa 28esima puntata. 28 puntate dal 21 di giugno fino al 15 d'agosto con Select Estate, al mattino, al pomeriggio, alla sera, insomma, questa modalità di poter arrivare in tutta la programmazione giornaliera della radio ormai sta funzionando alla grande, e grazie al nostro sito e grazie anche al nostro canale Telegram avete insomma avuto sempre la possibilità di sapere in anteprima quando arrivava una nuova puntata. Ma adesso andiamo direttamente da Ambretta. Ciao, buongiorno. Pensare e sentire con te, con Cristina e i Beehive, era il 1988. Balliamo e cantiamo con Licia. Le 10:10 minuti in diretta per questa mattina di Ferragosto fino a mezzogiorno con Pellegrino.

E proprio con questo pezzo salutiamo Ambretta, grazie mille. Andiamo in provincia di Roma. Igor, buongiorno, buon Ferragosto anche a te. Dice: mi sono appena operato, sono a casa, mi fate tanta compagnia. Bene, buonissima ripresa. E ci richiede dal 1987 Gli amici di Lupin. È proprio quella, sì. Questa, questi campanellini, tan tan tan tan. Potrebbe essere il campanello di qualche abitazione. Tan, tan, tan. Oltre che la suoneria di alcuni cellulari sicuramente, ma potrebbe essere anche il campanello di casa. Gli amici di Lupin, Igor, ti abbracciamo e riprenditi quanto prima. Ci fa tanto piacere che Radio Animati ti possa far compagnia.

Lupin, l'incorreggibile Lupin su Radio Animati, in diretta in questa puntata speciale di Select Estate. Buon Ferragosto a tutti. Dalla provincia di Roma andiamo a Milano perché c'è Laura che dalla trasmissione 30 anni della nostra storia 1983 ci richiede proprio la sigla di Mina. Devi dirmi di sì.

sabato, perché voi pensate che sia domenica oggi, oggi è sabato, è sabato, è sabato. Con la giornata di Ferragosto, Laura invece una giornata normale, tranquilla, ecco, dice lascio agli altri grandi feste. Vabbè, ognuno giustamente sceglie il suo Ferragosto, quello più congeniale. Detto questo, da Milano ci spostiamo ad Albano Laziale. Ciao Gianluca. La sigla è quella ufficiale della BBC Radio 1 dal 98 al 22 e proprio con questo gruppo ci andiamo ad ascoltare la sigla, si intitola Crash Propel Hands.

Vedi quanto in cucina possiamo trovare stoviglie, pentole e bicchieri per fare musica. Salutiamo Gianluca da Albano Laziale. Adesso invece ci spostiamo da Roberto, perché anche Roberto approda nel mondo Beehive. Buongiorno, buon Ferragosto anche a te. E il pezzo è Verità, dice un mega salutone da Roberto di Milano, e ovviamente con Select Classic ritornerà a settembre con le nuove puntate e la nuova sigla che abbiamo già. Sì, 3425239246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Buon Ferragosto in diretta.

la vera verità. I Beehive con Mirko dei Beehive. Ciao Roberto, andiamo da Giovanni, anche lui ci ringrazia per la compagnia. Insomma, ma Radio Animati vi tiene compagnia da ben 18 anni ininterrottamente 24 ore su 24. Poi, oltre a me, salutiamo anche gli otaku pazzi per le sigle che continuano a tenervi compagnia insieme a Gianluca, con Chuck Si Canta, con Deja Vu, insieme a Tommy, con i nostri podcast direttamente dal nostro sito e da tutte le piattaforme. Bene, ci richiede il prossimo pezzo Cristina con cosa? Chiudi gli occhi e sogna. Bene, era il 1995, quando sono le 10:27. Salutiamo Giovanni da Ponte di Legno.

Chiudi gli occhi e sogna. Hai visto mai che poi quando apri gli occhi il sogno diventa realtà, no? 1995, salutiamo anche Giovanni, grazie, grazie e buone vacanze. Insomma, se siete in ferie o le farete o se le avete già fatte, insomma, buon per voi. Detto questo, andiamo dal nostro prof, amante della natura e amante dell'invincibile robot Trader G7. Ciao Stefano. 10:32 in diretta su Radio Animati fino a mezzogiorno, due ore per augurarvi buon Ferragosto e mettere in onda la vostra sigla preferita.

prima giapponese. Adesso andiamo a Tivoli, buongiorno, buon Ferragosto anche a Massimo. La prossima sigla che ci viene richiesta è la versione di Cristina D'Avena con Olly e Benji, due fuori classe.

Holly Benji 2 fuori classe. Ebbene, sono le 10:38, lo so, vi vedo, vi avverto e vi leggo dai vostri messaggi che siete strapresi in questo Ferragosto 2026. Vado in provincia di Taranto. Ciao Antonella, buongiorno. Immagino le pietanze, gli arrosti, le lasagne di tutti i tipi, insomma, veramente uno potrebbe mangiarci un mese per quello che andrete a consumare nel pranzo di oggi. Andiamo ad accontentarla con una delle sigle che ci riporta veramente negli anni 90, 1994 esattamente. Stiamo parlando di Baywatch e questa è tutta per te, Antonella, augurandoti buon Ferragosto.

puntate questo 15 di agosto 2026 e sono circa 29 milioni le persone che trascorrono questo, questa giornata, questo 15 di agosto fuori casa, approfittando del weekend tra amici, parenti, città d'arte, mare, sì, ma anche montagna, e soprattutto dall'ultima indagine crescono molto i borghi, campagne e agriturismi. Hai capito? Andiamo a Mantova, tanti tanti auguri anche a Luca, buon Ferragosto con Astro Robot, contatto Y, lo accontentiamo. Buongiorno, ben arrivati, siamo in diretta fino a mezzogiorno con Select Estate speciale Ferragosto, 10.42.

con gli Y, un grande pezzo che ci ha richiesto Luca da Mantova. Ciao, buon Ferragosto anche a te. Con il prossimo messaggio devo ringraziare anche Olimpia e Luciano, che oggi invece di cucinare, loro cucinano sempre tantissime buonissime cose, oggi vanno al ristorante. Oh, che bello, che bello! Ed un menù bello, come dire, carpaccio di chianina, poi pice e ragù di chianina, bistecca alla brace con patate al forno, poi con la cialda di Montecatini. Wow, wow! Un bel pranzo, un bel pranzo. Bravi, bravi. Salutiamo anche Raniero da Senigallia, Alessia di Napoli. Ciao anche lì. Mi dice Alessia. Anche qua, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Un saluto anche a Marco di Mestre. Beach on the beach. Era il 1991 e TG delle vacanze. Sono i 3-3 che ascoltiamo moltissimo d'estate, ma anche d'inverno, quando desideriamo un'estate più fresca, ecco, diciamo così.

fino a mezzogiorno con i vostri saluti, i vostri auguri. Andiamo a Rovigo, ciao Massimiliano, un saluto anche a Simone, dice grazie, grazie per tutte le puntate, per essere stati con noi, ci hai fatto tanta compagnia per tutta l'estate, è stato davvero un bellissimo viaggio insieme, grazie. Sono 28 le puntate dal 21 di giugno, dice, per questo ti vorrei richiedere la sigla giapponese, ecco, per quanto riguarda D'Artagnan e i moschettieri del re. Grazie, grazie Massimiliano, grazie e un saluto anche a Simone.

Grazie, grazie Massimiliano. Salutiamo anche Simone da Rovigo. Adesso ci spostiamo a Venezia perché c'è Angela. Buongiorno, buon Ferragosto anche a te. Oggi pulizie di case assieme ai miei gatti. Mi piacerebbe ascoltare Come le piume dei petti rossi. Che bello! La canzone è dedicata per Anna dai capelli rossi. Saluti da Ozzi Rubio, questi gattoni bellissimi, e soprattutto ad Angela che ci ha mandato queste due foto molto belle. Ti auguriamo buone pulizie perché oggi è sabato. Io lo so che il sabato è il giorno delle pulizie e non soltanto il sabato. Eccola.

Il retro di Anna dai capelli rossi come le piume dei petti rossi. Anna dai capelli rossi, grazie, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti in diretta. Mancano 3 minuti alle 11 e qui in questo 15 di agosto 2026 andiamo a salutare e fare tanti auguri doppi, quasi. Dobbiamo festeggiare i tantissimi anni 5 di

Control. Ebbene, grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti. In diretta su Radio Animati c'è proprio Select Estate. Adesso da Mantova ci spostiamo da Claudio. Buon Ferragosto anche a te. E andiamo a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, con Lulu. Sì, questa Lulu devo dire che è molto molto ricordata. L'angelo tra i fiori sono i Rocking Horse ed è dedicata tutta alla moglie Antonella. Grazie e ben arrivati su Radio Animati, la radio delle sigle televisive e colonne sonore.

Lulu, Lulu con i Rockin' Horse su Radio Animati. Ricordo che va in ferie Select, non io. No, perché uno può associare, ma no, va in ferie soltanto il programma, ma Pellegrino continua a lavorare come con tante altre cose da fare, perché vi ricordo che Radio Animati non è l'unica mia occupazione. Magari fosse l'unica mia occupazione, magari, invece insomma ne facciamo veramente tante altre. Allora Select ritornerà direttamente a settembre con le nuove puntate, però insomma vi state raccontando un sacco di belle cose. Per alcuni questo 15 è di grandissimo lavoro, non di relax, ma veramente grande movimento in famiglia, figli, amici, parenti, di tutto di più. Adesso con il prossimo messaggio invece andiamo direttamente con Adriano da Gorizia. Ciao, buon Ferragosto anche a te, a Tristan e anche a Dorian. Con il prossimo pezzo stiamo nel 1982, colonna sonora Bomber, questa è Fantasy.

Fantasy, Fantasy dice no, ma è Galaxy. E la versione film è Fantasy con gli Oliver Onions. Grazie alle vostre richieste, grazie Adriano, ciao Tristan e Dorian. Con il prossimo pezzo invece andiamo a Biella. Buon Ferragosto anche a Dalila con l'aria del sabato sera. Grazie, insomma, dei complimenti, delle belle parole che mi state scrivendo. Mi fa davvero molto piacere, insomma, che Radio Animati vi possa dare veramente un po' di leggerezza e soprattutto compagnia anche con le nostre trasmissioni. È sabato, è Ferragosto. E non è il 1979, questo no, è qualche anno più avanti, è il 2026.

sabato oggi, domani è domenica. Che bello, è una bellissima sensazione dire che oggi è sabato. Vado al Giatellona, ciao Stefano, buongiorno, e buongiorno anche ad Annina e anche a Johnny che stanno prendendo il caffè, mi hanno mandato anche questo selfie lì pronti per gustarlo. E allora per Johnny è quasi magia. Johnny!

Nina, Johnny e direttamente Stefano. Buon Ferragosto, le 11:14, fino a mezzogiorno in questa ultima puntata di Select Estate, ma noi non vi lasciamo assolutamente soli perché la nostra programmazione è sempre attiva 24 ore su 24 tutto l'anno. E con il prossimo messaggio andiamo da Giacomix, che mi dà, credo, indicazioni proprio astrologiche. Dice: visto che oggi il sole è in leone, qui ci vuole Kimba il leone bianco, con la mamma di Jonathan, che la serie dei Cavalieri del Re. Salutiamo anche Alex, con una giornata anche di impegni e non tanto di relax da quanto mi stava raccontando. Eccola qua, Kimba.

ce la fanno a noi la festa. Festa, festa, festa. Ovunque siate del mondo, collegati con Radio Animati, benvenuti, buongiorno, buongiorno, le 11:20 in questo momento con la voce di Pellegrino e fino a mezzogiorno siete voi a programmare queste due ore dell'ultima puntata di Select Estate. Torniamo in Puglia, saluto Gianni, Ilaria, ma anche Giorgio e Riccardo, bellissime notizie sono arrivate, bene, bene, bene, felici, felici, felici. Un saluto lo mandiamo anche a Victor dalla provincia di Firenze. Grazie, buone ferie, buona estate ancora, insomma, perché siamo al 15. E quanto Yogi, salsa e merende. Pietro Baldi, Cristina D'Avena, Radio Animati.

0: Sì.
1: È proprio finita con Yogi, salsa e merende. Salutiamo Luca da Bergamo che mi ha fatto troppo sorridere perché ha detto che ha i domiciliari a fare pulizie con la guardia Lisa. Ma per Ferragosto, poverino, dai Luca, lascialo libero. No, pulisci. Ok. Andiamo nel 2016 con la prima sigla iniziale e finale proprio di Miracolo. E allora per voi, mentre state pulendo, e poi festeggerete, immagino, il Ferragosto per poi ripulire.

Ebbene, salutiamo Luca da Bergamo, salutiamo anche Lisa. Buon Ferragosto, devo salutare Valentina da Agrigento. Ciao, buon Ferragosto anche a te. Dice a tutti voi di Radio Animati, allarghiamo ovviamente gli auguri a tutto lo staff di Radio Animati. Arriva

Carlo, ciao. Un saluto lo mandiamo anche a Ezio di Monza. 342-523-9246 per i vostri saluti in questa giornata speciale di Ferragosto. Capitan Harlock, la banda dei bucanieri. Su Radio Animati in tutto il mondo in diretta.

strumenti a fiato, anche la prossima insomma ha veramente la stessa mano. Andiamo a Verona, ciao Antonio, buon Ferragosto 1978, Goldrake, aspetta, Goldrake alla

4 minuti dopo le 11.30 in diretta su Radio Animati c'è Select Estate e con tanti tanti auguri ancora di buon Ferragosto, Antonio da Verona, ciao! Ci spostiamo di nuovo in Sicilia e ne approfitto per salutare Massimiliano, ciao, giustamente, dice per me è la festa dell'assunto, insomma, essendo assolutamente del settore chiesa, ecco, un saluto Massimiliano, un abbraccio e vuole mandare un saluto speciale a Roberta e Antonio che ha conosciuto 2 settimane fa con i quali ha condiviso una bella e sana esperienza, parlando ovviamente di cose belle, tra cui anche Radio Animati. Grazie, grazie, grazie. Il coro dei pompieri, da Altrimenti ci arrabbiamo. Saluto Massimiliano, buon lavoro, perché anche per te, insomma, al lavoro, al lavoro, al lavoro e poi festa, poi festa. Saluti a Roberta, Antonio, a tutti voi. 342-523-9246. Non riusciremo ad accontentare tutti, ma insomma, cerchiamo di salutarvi tutti. Il coro dei pompieri. Oliver Onions.

E con la sì, il coro dei pompieri in questa versione 2020 con gli Oliver Onions e poi anche con tantissimi altri artisti. Sono le 11:37, qui gli odorini si sentono da ieri sera, non soltanto da stamani, grigliate e non solo. Salutiamo tutti voi all'ascolto, mi fa piacere insomma che questa puntata ormai da anni che faccio il Ferragosto la mattina con voi, mica poco. Devo salutare tanti altri amici. Allora, Davide, ciao Davide di Milano, un saluto lo mandiamo anche a Siena. C'è Ernesto da Ragusa, devo salutare anche Antonella da Catanzaro, un saluto a Simona, e dobbiamo andare anche in Basilicata a Matera direttamente con tanti saluti con Peter e Isa, un amore sulla nave, Cristina D'Avena. Era il 1999, buon Ferragosto.

neve. Lo so che per molti sarebbe decisamente molto rinfrescante. Adesso invece devo salutare Maurizio che ci saluta da Tunisi. Buone vacanze, perché Radio Animati la potete ascoltare in tutto il mondo, ce lo state dicendo anche con i vostri messaggi. Lui ci richiede MacGyver.

vacanze in Tunisia. Adesso con il prossimo messaggio salutiamo tutti coloro che stanno lavorando in questa domenica. Antonio, ciao, ciao da Padova, che finirà il suo turno alle 12:50. I ragazzi della Senna.

Provincia di Padova, salutiamo Antonio e tutti coloro che lavorano in questo 15 di Ferragosto. Grazie Antonio, buon proseguimento, dai, 12.50, ormai è andata, e poi festa. Tanti saluti, abbracci amiche di Trieste, oh, e soprattutto quando mi dite che va benissimo nell'insieme, ecco, alla grande, un abbraccio. E poi un saluto lo mandiamo anche in provincia di Reggio Emilia, Piero, tanti auguri anche a te, buon Ferragosto. Ma con il prossimo pezzo andiamo direttamente allo splendido mare di Belmonte Calabro, dove c'è Daniele con Rosanna, tutta la family, immagino, via. E la sfida della magia! Sono i piccoli stregoni dal 1980. Cantatela, ma bene, senza sbagliare però. Yeah.

È andata bene, dai, è andata bene, sì, bravi, bravi, bravi. Daniele e Rosanna da Belmonte Calabro, era via la sfida della magia, ma adesso dove ci spostiamo? Andiamo da un tuttofare, Mauro da Codroipo, che oggi ha pure invitati, sta sistemando il giardino, insomma, non poteva mancare anche lui a questa puntata speciale del Ferragosto Evangelion.

Ancora tanti, tanti auguri, buon Ferragosto a te, a tutti voi ascoltatori. Devo salutare a questo punto Ivan. Ciao Ivan dalla provincia di Vicenza, buon Ferragosto anche a te. Andrea da Figline Valdarno, un abbraccio, un saluto mandiamo

con The X-File. Salutiamo Christian e Elisa. Adesso corriamo a Manfredonia. Ciao Gianfranco, buongiorno. Il mistero della pietra azzurra. E poi tra poco andremo a fare il gran finale di questa ultima puntata 2026 di Select Estate.

0: buona Ferragosto, un saluto anche a Chiara, un saluto anche ad Andrea dalla provincia di Brescia, Paolo di Bologna, Enrico dalla provincia di Novara, Chiara e Adriano dalla provincia di Venezia, un saluto lo mandiamo anche a Roby dalla Sicilia e poi dobbiamo salutare anche Anna Chiara, tanti tanti auguri di buon Ferragosto e con il prossimo pezzo salutiamo anche da Castelrigone Massimo e tutta la family con Dolci su Dolci, wow wow wow wow wow. Allora vediamo un attimo se riesco con la prossima canzone che è Stia con me, ecco, proprio con questo pezzo vado a concludere questo appuntamento e anche con una bella dedica che viene fatta proprio su questa canzone. Gianfranco l'abbiamo salutato e allora ci andiamo ad ascoltare il pezzo e poi i saluti finali, così almeno andremo a concludere questo appuntamento 2026 di Select Estate.
1: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soupe du jour, antipasti, noi viviamo per servir, provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France, è una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.

paurita, ma la tavola è imbondita. Via la noia e la tristezza, viva la spensieratezza, le magie e i misteri degli amici con

0: con noi, poi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Stia con noi, su con noi, qui con noi. Saltano i nervi, anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillar. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi siamo tigri!
1: Oh mio Dio, che farei? Dalla gioia urlerei! Ora il vino è già...
2: Vittorio Amandola con Stia con noi! Ringrazio Daniela della provincia di Belluno che la voleva dedicare alla sua tatina! Io vi saluto! Vi invito a scaricare la nostra sigla dell'estate 2026 ancora per poche ore e poi insomma la archiveremo. E a settembre arriverà la sigla nuova per la nuova stagione. Grazie, vi auguro buon Ferragosto a tutti. Grazie, siete stati tantissimi anche in questo Ferragosto e siete tantissimi a seguirci. Vi ringraziamo di cuore. Vi ricordo che se volete sostenere Radio Animati lo potete fare direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it. In alto il link è supporta. Grazie, buon Ferragosto a tutti. A settembre con Select e tutti i giorni sempre con Radio Animati, eh? Siamo sempre qua per voi. Ciao.

0: Radio Animati, un saluto da Five a tutti quanti.
1: Ciao, io sono Baymax.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero squattrinati organizzati sul grande schermo. Bentrovati da Gianluca. È il 1997, in tutto il mondo esplode il fenomeno Full Monty. Siamo a Sheffield, città inglese dell'acciaio decisamente in decadenza, dove vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, per guadagnare qualche sterlina si improvvisano spogliarellisti. Si preparano con serietà fra alti e bassi, alla fine fanno lo spettacolo. Il gesto ultimo è quello di buttar via gli slip. Film molto fortunato, diventato un piccolo culto e campione di incassi anche in Italia. Full Monty è accompagnato da una colonna sonora travolgente composta da Ann Dudley. La soundtrack del film ha conquistato anche un Oscar, oltre altre 3 candidature. Tante le canzoni da ricordare in questo film, da We Are Family del Sister Sledge a Hot Stuff di Donna Summer, da Wallet Thieving di Irene Cara a I'm People con Moving On Up. Ma noi ascoltiamo You Sexy Thing degli Hot Chocolate.

un successo planetario per gli Hot Chocolates e You Sexy Thing su Radio Animati, da Full Monty con Tom Jones, che invece accompagna lo spogliarello finale con You Can Leave Your Head On.

Tom Jones con la canzone portata al successo da Joe Cocker, tratta da Full Monty, i film di cui ci siamo occupati in questo appuntamento di Chuck Si Canta, che torna presto con altre famose colonne sonore, sempre solo su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando i mulini erano bianchi, Emme, macine, le nuove macine del mulino e dentro la panna di latte. Domattina, macine mulino bianco, quelle con dentro anche la panna. Mangia sano, con i biscotti del mulino bianco Barilla.
2: A Radio Animati sono le ore 12:58.

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Hello Spank, resta con me. Hello Spank.

0: Meow.
1: Meow. Meow.
0: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Ben trovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia due vite in gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in lo schiaffari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Michael Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

A Chuck si canta su Radio Animati Against All Odds Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

Kid Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, Due Vite in Gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Ben trovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm a Believer degli Smiths.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta, I'm a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck Si Canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fantasmatico Lava Sbianca.
2: Lava Sbianca è fantasmatico.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero il moderno re dell'avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Creato da George Lucas con il contributo di Steven Spielberg, il personaggio di Indiana Jones, archeologo temerario pronto a gettarsi in mirabolanti imprese alla ricerca di reperti antichi, si è imposto come il più famoso eroe del cinema d'avventura alla fine del XX secolo. Protagonista di storie emozionanti basate su un susseguirsi travolgente di scene d'azione, tra pericolosi nazisti, trabocchetti mortali e magie sovrannaturali, è stato impersonato da Harrison Ford, che gli ha conferito fascino e ironia, oltre che da River Phoenix come giovane Jones in L'ultima crociata. Deciso a realizzare una serie di film d'avventura ispirata al serial cinematografico degli anni 30, George Lucas cominciò a ideare le avventure di Indiana Jones negli anni 70, prima del grande successo di Guerre Stellari, dopo il quale tornò a lavorare al progetto, mettendo a fuoco la figura del nuovo eroe. Un professore di archeologia amante del pericolo e costretto a lottare negli anni 30 contro i nazisti. Definito il personaggio con l'amico regista Steven Spielberg, che avrebbe diretto il film, Lucas gli diede il nome della sua amata cagnetta, Indiana, mentre Jones venne suggerito da Spielberg. Dalla sua prima apparizione nel film del 1981, I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones è diventato uno dei personaggi più famosi del cinema. Gli altri film, oltre a quelli già citati, sono Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008 e Indiana Jones e il quadrante del destino del 2023. L'iconica colonna sonora di tutti i film di Indiana Jones è stata composta da John Williams.

Siete su Radio Animati e in questo appuntamento di Chuck Si Canta parliamo della saga di Indiana Jones, con la colonna sonora composta da John Williams, noto anche per aver creato le musiche di numerosi altri film di successo, tra cui Star Wars, E.T. l'Extraterrestre, Jurassic Park e Harry Potter. Indiana Jones nel 2003 è stato classificato come il secondo più grande eroe cinematografico di tutti i tempi dall'American Film Institute. Chuck Si Canta termina qua. Vi ricordo che potete segnalare le vostre colonne sonore scrivendo a gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Erracolo, Elio e le storie tese.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una mandracata. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1976 quando Steno dirige Gigi Proietti, Enrico Montesano e Francesco De Rosa in Febbre da cavallo, una commedia incentrata sulle rocambolesche peripezie di tre amici col vizio delle scommesse ippiche. Bruno, soprannominato Mandrake, dice di essere attore indossatore, ma in realtà si fa mantenere dalla fidanzata Gabriella. Armando, detto Erpomata, autodefinitosi tecnico ippico, in realtà è un disoccupato abile nelle truffe. Infine c'è Felice, svogliato parcheggiatore abusivo. Il trio passa gran parte delle giornate agli ippodromi, dove cerca in ogni modo di mettere insieme il denaro per le scommesse, con la speranza di fare il colpo definitivo e sistemarsi per sempre. Dopo l'ennesima sconfitta ai cavalli, Gabriella, stanca che il suo fidanzato sperperi i soldi inutilmente, chiede consiglio a una veggente. A sorpresa, questa le indica tre cavalli vincenti su cui scommettere: Soldatino, King e D'Artagnan, i peggiori in circolazione. Quando Mandrake comunica agli amici di voler puntare sui cavalli consigliati dalla fidanzata, viene convinto da Erpomata puntare su un cavallo favorito, ma il pronostico della cartomante si rivela esatto. Costretto a dover mentire a Gabriella, che convinta di essere diventata ricca comincia a spendere soldi all'impazzata, Bruno organizza una super mandracata coi suoi compari per uscire da questa situazione. Nel film ci sono anche Catherine Spack, Mario Carotenuto, Adolfo Celi ed Ennio Antonelli. La colonna sonora del film è stata composta da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera.

Febbre da cavallo è la colonna sonora di questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. La pellicola, considerata a distanza d'anni un classico della commedia italiana, lanciò le carriere di Gigi Proietti e di Enrico Montesano, che torneranno insieme nel 2002 per il sequel Febbre da cavallo, la mandracata. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Lei permette, signorina?

0: Charlie Brown and Snoopy Show.
1: Questa è la grande estate di Radio Animati, un mondo di sigle TV.

Watch me burn all the memories.

0: Déjà vu.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo la doccia a tutti.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.
1: E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni. Ma vincere non è che sono sempre i migliori. Noi prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara. Così sdramia un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino Duncan di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery.
4: Sean Connery, figuriamoci. Beh, quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa. Cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui abbiamo fatto di due piccioni con una fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui c'aveva anche una katana, però
3: era moderno.
4: Ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno.
4: Sì, veramente.
3: È una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo. È stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori.
3: Come Rete Italia?
4: Sì, sì.
3: Che perché?
4: Che dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali.
4: Esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda. E nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori, beh, questa è una sigla, secondo me una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

0: per ora è tutto. Se volete scoprire una nuova pillola di Otaku, rimanete collegati con Radio Animati.
1: Un incantesimo dischiuso tra

0: principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, dolcezza, non sei stufa della solita merenda?
2: No.
1: Una merenda c'ho gran due.
2: Me ne dai un po'?
1: Tu cosa mi dai?
2: Due gusti, due baci.
1: Una volta. Adesso i Ciao Creme 2 sono tanti.
2: Allora, quanti baci mi dai?
3: Ciao Creme 2, meglio tanti due gusti che uno solo.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Spettatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chi dice bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuale, fuorigrotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

spazio. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

0: State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987 o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice Bertelli. Saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
2: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Ciao.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
2: Tigre.

0: formaggio tigre.
1: Un buon sapore di Emmental svizzero che dai tuoi piatti quel tocco in più.
2: Ora la genuinità la trovi anche fondente e cremosa. Fondi Crema Tigre.

si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ehi ehi ehi ehi, benvenuti al Casting Show, da oggi con band dal vivo. Non è il mio show. E questi musicisti vestiti in modo bizzarro? I poveri di sodio? Che razza di nome è? Sigle dei cartoni animati? Sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. Ehi ehi ehi ehi. Sembra interessante.

Ok, poveri di sodio, che di sigle di cartoni animati ne sapete più di me, questo è certo. Però adesso vorreste farmi credere che gli AC/DC avevano fatto un provino per Pollon. E come minimo un altro l'avranno fatto i Pink Floyd.

Ehi, poveri di sodio, sono Eros, il dio dell'amore. Piantatela con tutte queste canzoni per Pollon. Quell'impiastro ha avuto un cartone animato tutto suo, ancor prima di essere una dea. Io sono divinità della nascita, sono più bello, ho anche le ali. E che cosa ho avuto? Basta, voglio una sigla tutta mia!

0: Ma sapete, poveri di soldi, che in fondo queste versioni qua non sono mica male? Forse siamo pronti per il vero Cartoon on the Rocks.
1: Radio Animati, andammo al cinema.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore è il suo prezzo. Ben trovati da Gianluca. Le classiche commedie americane hanno sempre avuto il loro successo in tutto il mondo, come The Wedding Date, L'amore non ha prezzo, conosciuto anche come Un amore in prestito, di cui parliamo in questo appuntamento. Realizzato nel 2005 sul romanzo Asking for Trouble di Elizabeth Young, vede Deborah Messing, la Grace della serie Will & Grace, alla ricerca di un fidanzato da presentare alla famiglia e agli amici in occasione del matrimonio della sorella. Impegnatissima nel lavoro e con poco tempo per sé, decide di affittare un gigolo interpretato da Dermot Mulroney, un ex fidanzato a cui farla pagare fa da contorno alla storia, di cui immaginerete comunque già il finale. La colonna sonora che accompagna il film propone brani dei The Cars, Maroon 5, Joss Stone, Texas, Casey and the Sunshine Band, oltre a Michael Bublé, che tra le tante canta questa Save the Last Dance For.

0: Michael Bublé su Radio Animati con Save the Last Dance for Me dal film The Wedding Day. Nonostante la critica non lo apprezzasse per la sua trama scontata, il film fu un grande successo al botteghino, incassando 47 milioni di dollari in tutto il mondo contro una spesa di appena 15. Tanto è stato il successo che il film è stato riprodotto un anno dopo a Bollywood con il nome di Aap Ki Khatir. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivete una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.
1: È fresca l'estate di Radio Animati.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buona estate.
1: Chi lo sa che faccio?

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a spettacolo. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e dal genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale avanspettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici dell'avanspettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì,
2: per la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farmi cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

0: Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!
1: Ciao a tutti amici, sono Ricky Belloni dei Trolls e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Sono Corrado Castellari, l'autore di Demetan. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati. Radio Animati.
1: Cara signorina a tutte le lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto Radio Animati. E lascia stare quel procione.

0: cresca più forte che mai, giusti biscotti che hai scelto per lui. Plasmon tu gli dai, continua così.
1: Coi biscotti Plasmon si diventa grandi.

Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

Adamigella Oscar, capitano della guardia di Sua Maestà la Regina.

0: Party 1981.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Chicken.

Dice Fu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà vu.

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: animati, telefilm, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ciao ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
1: Il Nord non dimentica.
2: A Radio Animati sono le ore 00:30.

0: Dai su, non disperarti. Adesso c'è una bella novità. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ariel, listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got up there.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando un horror è un capolavoro. Ben trovati da Gianluca. Se pensiamo ad un grande film e ad una colonna sonora di forte impatto, non possiamo non parlare di Profondo Rosso, capolavoro del genere horror di Dario Argento, girato nel 1975. Mark, giovane pianista, assiste all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in contatto cominciano ad essere assassinate una dopo l'altra. Profondo Rosso per Dario Argento è un film di passaggio dal thriller all'horror. La pellicola ebbe un'enorme popolarità sia per la sua qualità cinematografica sia per il successo discografico della colonna sonora, composta in parte da brani jazz di Giorgio Gaslini, ma soprattutto dalla musica progressive rock del gruppo musicale Goblin.

0: Colonna sonora da brivido, quella dei Goblin per Profondo Rosso, film di cui parliamo su Radio Animati in questo appuntamento di Chuck si canta dedicato all'horror. Profondo Rosso valse a Dario Argento il titolo di erede di Alfred Hitchcock, merito giustificato ma non sempre onorato nelle opere successive, menzione indispensabile per la colonna sonora dei Goblin da brivido. Di quale film e genere parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta? Non vi resta che rimanere su Radio Animati e lo scoprirete prestissimo.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
2: Ah!

0: Buongiorno a scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.
3: Estate con Radio Animati.
4: Un mondo di sigle TV,
3: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Yoga Massa Lombarda e fedeltà alla frutta. Yoga Massa Lombarda è il succo e polpa di frutta, che non è buono perché è famoso, ma è famoso perché è buono. Tant'è vero che se chiedi
2: il nome di un succo di frutta,

0: tanta frutta e tanta bontà nei succhi yoga e nelle confetture Massa Lombarda. Massa Lombarda è fedeltà alla frutta.
1: Radio Animati, premiata sigla.

chi si rivede, salve amici! Lo sapevate? La mia equipe è al gran completo per presentarvi i nostri migliori spettacoli! Ecco il mio aiutante, metodico e di gusti squisiti!

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: Ehi, siete pronti? Tutti in fila, presto! I bambini stanno aspettando la grande marcia dei puffi. Attenzione!